0: da l'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo è bella.
0: L'uomo è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo è buona.
0: L'uomo è nato burlone, burlone, burlone.

questo è suo sangue. O ciel, chi lo sostiene? Tutto per giorni suoi temer conviene. Sopra la posta sfonda un certo asil mavrà.

questo cor slanciasti fin da ieri il sospetto. Ma se amassi grande amore,

dice, e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero, qui giunger cauti, generosi amici, che odranno